0: Radio Idea.
1: Sei un grande professionista, però vedi,

0: sono le 4.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Come sto
0: Idea?
1: Come stanno i tuoi?

0: Giovedì 11 giugno 2026 la chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967, il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius, con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno. Nel 1519 il duca di Firenze e il granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Giobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. I just love to say it.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18.30. Presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia. Corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 11 giugno. Ariete, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente audaci. In amore è arrivato il momento di agire e rivelare i vostri sentimenti. Ottimi agganci sul lavoro. Toro, i troppi pensieri rischiano di farvi perdere la concentrazione sul lavoro. Evitate di rivangare il passato. In amore siete troppo frettolosi. Gemelli, l'amore regalerà delle bellissime emozioni, soprattutto ai single che possono sperare in un incontro. Sul lavoro vi assiste una grande capacità di analisi. Cancro, trascorrerete una giornata piuttosto monotona, in cui sarete chiamati a risolvere qualche imprevisto antipatico. Il lavoro però è sempre in grande crescita. Leone, sarete molto disponibili e pronti ad instaurare nuovi rapporti professionali e di amicizia. L'amore può farvi cambiare idea in maniera repentina. Vergine, appena possibile vi converrà staccare la spina dal lavoro. Non potete ottenere risultati soddisfacenti, la luna vi confonde. In amore invece agite al più presto. Bilancia, la giornata si prospetta pesante perché non vi sentirete in grande forma. Mercurio e Luna possono causare qualche imprevisto. L'amore può dare segnali di nervosismo. Scorpione, in amore sarete protagonisti, con Venere in posizione fantastica. Dovete tirare fuori tutta la vostra passionalità e non passerete inosservati. Sul lavoro arrivano colpi di fortuna. Sagittario, gli amici saranno un sostegno molto importante. Grazie al loro aiuto riuscirete a sbrogliare una matassa intricata sul lavoro. Tenete sotto controllo le spese. Capricorno, Mercurio opposto rischia di confondervi le idee. Sarebbe meglio non prendere iniziative decise in amore sul lavoro. Prendetevi una pausa appena possibile. Acquario, la luna vi permette di dare il via a nuovi progetti professionali e personali. Avete tante buone idee e vi converrà metterle in pratica. In amore non fate continuamente polemica. Pesci, vivrete un'altra giornata ricca di opportunità. La fortuna è sempre dalla vostra parte, potete ottenere ciò che desiderate senza grandi sforzi. L'amore è magnifico. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì correnti atlantiche più fresche riusciranno a portare dell'instabilità anche sul versante adriatico e in Puglia. Dopo una mattinata in prevalenza asciutta e soleggiata, tra pomeriggio e sera transitano rovesci e temporali a carattere sparso ma che potranno interessare gran parte del territorio pugliese, poi si esauriranno entro la notte successiva, favorendo un miglioramento per la giornata di venerdì. Tuttavia avremo anche l'ingresso di venti da nord a tratti moderati o tesi, che dunque porteranno un calo delle temperature, valori che venerdì saranno ben al di sotto dei 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Novità, bello, roccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio. No!

0: www.webfy.it.
1: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
2: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
1: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
2: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
1: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18:30. Presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
2: Per informazioni 349 18 21 300.
3: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, correnti atlantiche più fresche riusciranno a portare dell'instabilità anche sul versante adriatico e in Puglia. Dopo una mattinata in prevalenza asciutta e soleggiata, tra pomeriggio e sera transitano rovesci e temporali a carattere sparso, ma che potranno interessare gran parte del territorio pugliese, poi si esauriranno entro la notte successiva, favorendo un miglioramento per la giornata di venerdì. Tuttavia avremo anche l'ingresso di venti da nord, a tratti moderati o tesi, che dunque porteranno un calo delle temperature, valori che venerdì saranno ben al di sotto dei 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
2: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
3: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
2: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
3: Per informazioni 349 18 21 300.

0: pianeti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.
3: Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città.

mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi

subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: Mi riconosci? Le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 11 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole sorta alle 5.35 e tramonterà alle 20.45. Iniziamo subito il viaggio nel tempo. Cosa è accaduto oggi nella storia? Partiamo dal 1184, viaggiamo indietro fino al mito. Secondo i calcoli dello scienziato Eratostene, in questa data viene bruciata la città di Troia, ponendo fine alla leggendaria guerra cantata da Omero. Nel 1981, una pagina drammatica per l'Italia. A Vermicino, il piccolo Alfredino Rampi cade in un pozzo artesiano. Tutta la nazione rimarrà per 3 giorni incollata davanti alla TV in quella che diventerà la prima diretta a reti unificate della televisione italiana, dando un impulso decisivo alla nascita della protezione civile. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti riconosce ufficialmente l'italiano Antonio Meucci come il vero inventore del telefono, revocando il primato che per oltre un secolo era stato attribuito ad Alexander Graham Bell. Nel 1979 esce nelle sale americane un capolavoro del cinema d'azione e drammatico, Fuga da Alcatraz, diretto da Don Siegel e interpretato da un monumentale Clint Eastwood. Buon compleanno a Gioachino Rossini. No, lui era di febbraio. Oggi festeggiamo il compleanno di un grande cantatore della nostra musica, Caparezza. L'anagrafe Michele Salvemini, che spegne le candeline. E auguri anche all'attore comico Giobbe Covatta. Nati oggi anche l'indimenticabile pilota automobilistico Jean Alesin e l'attore scozzese Ulori, il celeberrimo Dr. House, che noi conosciamo molto bene. La chiesa oggi ricorda San Barnaba e noi proprio con lui vi auguriamo una meravigliosa giornata e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18.30. Presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia. Corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: sono le 10. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Vorrei parlarvi di questa associazione che si chiama Uniti per i Diritti Umani. È un'associazione ormai ultra ventennale, ha ricevuto diversi riconoscimenti, è una fondazione, in realtà una onlus, insomma non si lavora sicuramente a scopo di lucro, ma è mantenuta da volontari e ha tra sicuramente i maggiori sostenitori della campagna Uniti per i Diritti Umani. Questo garantisce la presenza di tantissimi volontari, anche se dell'associazione possono far parte laici, cattolici, musulmani. Beh, insomma, occupandosi appunto dei diritti umani, ci mancherebbe pure che vengano fatte delle selezioni tra i volontari. È sicuramente una delle associazioni più affermate a livello mondiale e i materiali che propongono sono tra i più premiati, quindi hanno ottenuto dei grandi riconoscimenti perché le campagne si basano proprio su questi materiali assolutamente gratuiti, fatti non soltanto di opuscoli o di libri informativi, ma anche di bellissimi video che rappresentano uno per uno i 30 diritti della Carta Universale per i Diritti Umani. Tutto nasce dall'idea di un'insegnante americana che entra in possesso di questo materiale e decide quindi di chiedere e di avere la possibilità di utilizzarlo proprio per diffondere nella scuola, nelle scuole di qualsiasi livello, grado e livello, naturalmente la conoscenza di questo importantissimo documento, che può essere usato come base per una vita quotidiana anche nel proprio ambito, così come scriveva la signora Roosevelt nella presentazione di questo documento nel 1947, in realtà, in cui appunto affermava che i diritti umani cominciano dal proprio ambiente, dalla propria casa, per finire poi evidentemente a sensibilizzare anche i vari governi. Io vi invito a guardare questi materiali e vi invito, anche se non conosceste questo documento, il che purtroppo è una realtà, perché personalmente mi occupo anche di organizzare la distribuzione di questi materiali e sovente mi confronto con persone che effettivamente ne sentono un gran parlare, ma associano l'idea del diritto, dei diritti umani, al fatto semplicemente, diciamo, più spirituale o più linguistico che non reale. Quindi non hanno consapevolezza che c'è effettivamente un documento che è stato sottoscritto da oltre 220 nazioni. È il diritto internazionale, di cui si sente parlare tantissimo in questo periodo per tutto quello che sta accadendo tra la Russia e l'Ucraina, Gaza, Israele, il Libano, il Kuwait anche, che è stato suo malgrado coinvolto, l'Iran in questi bombardamenti, appunto se ne sente tantissimo parlare, viene fatto molto spesso il riferimento al diritto internazionale che nasce proprio dalla Carta Universale dei Diritti Umani. È possibile frequentare dei corsi online assolutamente gratuiti, quindi avere essere seguiti, avere quindi una consulenza a disposizione. È possibile capire attraverso questi materiali anche quali sono le strutture legislative, che pure non hanno potere decisionale, ma a cui ci si può rivolgere. Beh, insomma, è un primo passo verso una conoscenza profonda che può cambiare effettivamente l'idea e può cambiare sicuramente il punto di vista per quanto riguarda appunto il riconoscimento dei propri diritti umani. Quindi vi invito a visitare questo sito www.unitiperidirittiumani.it e vi auguro un buon divertimento, perché imparare a conoscere è sicuramente un gran divertimento che migliora la vita di chiunque. Io sono Miri Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico. Gas, fibra, efficientamento energetico.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
2: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
1: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
2: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
1: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18:30. Presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia. Corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
2: Per informazioni 349 18 21 300.

0: i cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

Un altro bel salto indietro nel tempo, questa volta era l'anno 1980, loro erano il Banco del Mutuo Soccorso, conosciuti anche semplicemente come Banco, il brano Paolo Pa, estratto dall'album Urgentissimo. All'inizio e alla fine di questa canzone c'è quella bella chitarra che si sente, no? Quella è suonata da Mark Knopfler.

0: Eh sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti. Spero che sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, mi raccomando, ditelo in giro, spargete sempre di più la voce. Invece, se il programma non vi è piaciuto, fate finta di niente.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
3: Salute e società, notiziario di divulgazione medica, a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. 10 storie di fibrosi cistica in mostra con la campagna Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni. Da Roma, Antonella Pitrelli.
5: Una mostra che attraverso opere d'arte racconta 10 storie di pazienti colpiti da fibrosi cistica, illustrandone così emozioni, paure, speranze e sintomi, spesso non visibili ma molto invalidanti, di una patologia genetica ancora poco conosciuta. L'iniziativa è parte di Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni, campagna di sensibilizzazione promossa da Lega Italiana Fibrosi Cistica e Società Italiana per lo Studio sulla Fibrosi Cistica, con il contributo non condizionato di Vertex Pharmaceuticals. L'esposizione è gratuita e aperta al pubblico dal 25 al 29 settembre a Roma presso Piazza San Silvestro e in Liguria, ma la campagna continuerà attraverso il sito web e i canali social della LIFC. Ne parliamo con la presidente Gianna Puppo Fornaro.
6: Cos'è importante per noi che rappresentiamo Lega Italiana Fibrosi Cistica, alla voce del paziente? Che in questo percorso di sensibilizzazione abbiamo colto l'emozione di tutti. Ognuno intraveda attraverso l'arte che cos'è la fibrosi cistica, questa malattia invisibile che prima di oggi non siamo mai riusciti a rappresentare con tutta questa forza.
5: In Italia sono circa 6.000 le persone affette da questa patologia, pazienti che negli ultimi anni hanno visto migliorare aspettativa e qualità di vita grazie a opzioni terapeutiche innovative. Vincenzo Carnovale, vicepresidente della SIFC.
7: Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto la possibilità di utilizzare terapie innovative che vanno a correggere il difetto genetico che è la base della malattia con questi farmaci straordinari che hanno un po' cambiato lo scenario della patologia e dell'evoluzione nel corso del tempo e che hanno migliorato la qualità di vita dei pazienti eliminando alcuni sintomi o riducendoli sensibilmente e hanno consentito ai pazienti di poter raggiungere degli obiettivi anche nella vita in generale, perché hanno restituito un po' di tempo che i pazienti utilizzano nella vita di relazione, nella vita lavorativa, nelle loro passioni. La sopravvivenza è aumentata notevolmente.
5: Il punto di vista del paziente è nella testimonianza di Fiorella Belmonte, protagonista di una delle opere d'arte.
8: Il messaggio principale di questa campagna è proprio lo sponsorizzare la fibrosi cistica così come deve essere, quindi in maniera non troppo drastica, ma anzi con un obiettivo però di far comprendere che cosa significhi averla, però senza dover rinunciare ai propri sogni.
4: Il 60% delle persone colpite da dolore cronico sono donne, a causa di fattori biologici ma anche socioculturali. Le donne infatti tendono spesso a sottovalutare i propri sintomi anteponendo i bisogni degli altri. Da Milano, Danilo Magliano.
9: Oltre 10 milioni di italiani, pari al 25% della popolazione adulta, soffre di dolore cronico e per la maggior parte si tratta di donne. Questo è il tema di una tavola rotonda molto interessante, incentrata proprio sul dolore cronico nella donna, che si è svolta qui a Milano alla Triennale, nell'ambito di un evento molto più ampio che prende nome del Tempo delle Donne, giunto alla sua 11ª edizione. Noi ne parliamo con Nicoletta Ortmann, direttrice medico-scientifica di Fondazione Onda.
10: Per dolore cronico si intende un dolore che è persistente, continuo, ricorrente per più di 3 mesi e che ha un impatto molto significativo sulla vita delle persone. Di questa quota di popolazione che soffre di dolore cronico, il 60% è rappresentato da donne. Questo perché le condizioni che si associano a dolore cronico sono più frequenti nella donna. Al di là di quelle che sono patologie specificatamente femminili e di pertinenza ginecologica, come per esempio la più nota, l'endometriosi, ci sono patologie che possono colpire trasversalmente gli uomini e le donne, ma che sono più caratteristiche della donna, ad esempio l'artrosi, l'osteoporosi. Le donne spesso sono colpite da multiple condizioni dolorose concomitanti e in questo entrano in gioco fattori legati al sesso e al genere, quindi fattori che possiamo associare a fattori genetici piuttosto che fattori ormonali, fattori socioculturali e psicologici.
9: Per la cura del dolore cronico ci sono i farmaci. Quali sono quelli più efficaci? Silvia Anatoli dell'Università di Pavia.
11: È il percorso del paziente, deve prendere in considerazione più discipline e utilizzare tutte le armi a nostra disposizione in maniera bilanciata per rispondere alle esigenze del singolo paziente. Nell'ambito farmacologico sicuramente esistono delle linee guida di trattamento che sono diverse a seconda che parliamo di un dolore di tipo nocicettivo, del dolore neuropatico o del dolore nociplastico. Le categorie di farmaci che vengono utilizzate sono i farmaci analgesici oppioidi, i farmaci antinfiammatori non steroidei, ovviamente ciascuno con i propri limiti, gli antidepressivi e gli antiepilettici.
9: Maria De Biase, che tutti conosciamo per la sua simpatia, ci ha spiegato l'importanza che la donna si faccia parte attiva della cura della sua persona per quanto riguarda il dolore cronico.
12: È importante che anche il mondo della comicità dia il suo contributo, perché veicolare temi di salute in maniera divertente forse è il modo giusto per veicolare temi importanti che devono comunque essere immediati e arrivare a tutti, perché il diritto alla salute è un diritto di tutti.
4: Per questa edizione è tutto da Marco Carattolo.
13: Giovedì 11 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967 il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius, con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno. Nel 1519 il duca di Firenze e il granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Giobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Giante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
4: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
5: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro «È possibile non ammalarsi?».
4: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
5: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
4: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
5: Per informazioni 349 18 21 300.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 11 giugno. Ariete, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente audaci. In amore è arrivato il momento di agire e rivelare i vostri sentimenti. Ottimi agganci sul lavoro. Toro, i troppi pensieri rischiano di farvi perdere la concentrazione sul lavoro. Evitate di rivangare il passato. In amore siete troppo frettolosi. Gemelli, l'amore regalerà delle bellissime emozioni, soprattutto ai single che possono sperare in un incontro. Sul lavoro vi assiste una grande capacità di analisi. Cancro, trascorrerete una giornata piuttosto monotona, in cui sarete chiamati a risolvere qualche imprevisto antipatico. Il lavoro però è sempre in grande crescita. Leone, sarete molto disponibili e pronti ad instaurare nuovi rapporti professionali e di amicizia. L'amore può farvi cambiare idea in maniera repentina. Vergine, appena possibile vi converrà staccare la spina dal lavoro. Non potete ottenere risultati soddisfacenti, la luna vi confonde. In amore invece agite al più presto. Bilancia, la giornata si prospetta pesante perché non vi sentirete in grande forma. Mercurio e Luna possono causare qualche imprevisto. L'amore può dare segnali di nervosismo. Scorpione, in amore sarete protagonisti, con Venere in posizione fantastica. Dovete tirare fuori tutta la vostra passionalità e non passerete inosservati. Sul lavoro arrivano colpi di fortuna. Sagittario, gli amici saranno un sostegno molto importante. Grazie al loro aiuto riuscirete a sbrogliare una matassa intricata sul lavoro. Tenete sotto controllo le spese. Capricorno, Mercurio opposto rischia di confondervi le idee. Sarebbe meglio non prendere iniziative decise. In amore sul lavoro, prendetevi una pausa appena possibile. Acquario, la luna vi permette di dare il via a nuovi progetti professionali e personali. Avete tante buone idee e vi converrà metterle in pratica. In amore, non fate continuamente polemica. Pesci, vivrete un'altra giornata ricca di opportunità. La fortuna è sempre dalla vostra parte, potete ottenere ciò che desiderate senza grandi sforzi. L'amore è magnifico. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, correnti atlantiche più fresche riusciranno a portare dell'instabilità anche sul versante adriatico e in Puglia. Dopo una mattinata in prevalenza asciutta e soleggiata, tra pomeriggio e sera transitano rovesci e temporali a carattere sparso, ma che potranno interessare gran parte del territorio pugliese, poi si esauriranno entro la notte successiva, favorendo un miglioramento per la giornata di venerdì. Tuttavia avremo anche l'ingresso di venti da nord, a tratti moderati o tesi, che dunque porteranno un calo delle temperature, valori che venerdì saranno ben al di sotto dei 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Radio Idea.

0: Sono le 11:02.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Pronto.
1: Pronto, signora, salve, scusi, mi sente lei, mi sente bene?
0: Dica pure.
1: Ecco, no, perché siccome stiamo aprendo, allora stiamo facendo il test del microfono, quindi lei mi sente?
0: Sì, sì.
1: Ecco, io la sento?
0: Lei mi sente?
1: Cioè, lei provi a parlare, dica 1, 2, 3?
0: Cosa vuole?
1: No, mi dica prova, 1, 2, così controllo se sento bene.
0: Sento benissimo.
1: Anch'io la sento bene, quindi apriamo.
0: Io non lo voglio.

Direi che il test microfono sia andato egregiamente, anche se la signora non aveva voglia di parlare. Detto questo, noi apriamo perché vi sentiamo e ci sentite bene. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi sempre Daniele Dalmuto. La ricetta è sempre la stessa: buona musica, notizie improbabili, situazioni imbarazzanti in giro per l'Italia e anche così approfondimenti musicali, perché da quest'anno abbiamo inserito, come avrete avuto modo di seguire, delle analisi riguardanti agli album più belli della storia della musica del passato, secondo ovviamente il nostro punto di vista. Quindi mettete la monetina nel carrello che si parte.

0: pagherai.
1: Oggi ricordiamo San Dionigi e compagni martiri. San Dionigi, vescovo di Parigi, è famoso per aver camminato con la testa in mano dopo la decapitazione. Oggi sarebbe un eroe horror comedy, probabilmente avrebbe un canale YouTube chiamato Parla la mia testa, in cui ovviamente risponde alle domande dei fedeli. I suoi compagni martiri invece si lamentano ancora che la processione era troppo lunga e che non c'era abbastanza catena.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi, riguardo ai compagni del caso di San Dionigi.
0: Chi è?
1: L'almanacco, abbiamo parlato di San Dionigi e compagni martiri.
0: Ah, non lo so.
1: Ah, non li conosce lei?
0: No.
1: Perché è stato vescovo oltretutto.
0: Non lo so.
1: E quindi che cosa diciamo noi? Perché se uno ci ascolta non sappiamo cosa aggiungere.
0: Niente. 1, 2,

0: questa notizia, ci scusiamo in anticipo, fa un po' schifo, però boom di vomito e diarrea sulla nave da crociera. Il viaggio nei Caraibi è stato un disastro. Chi si imbarca per una crociera di rete Caraibi non può immaginare di finire invischiato in un'epidemia. La sventura si è abbattuta su decine di passeggeri della nave Serenade of the Seas della compagnia Royal Caribbean. La crociera era partita da San Diego il 19 di settembre ed era attesa a Miami il 2 di ottobre. L'allarme è scattato domenica 28 settembre, quando il caso è stato segnalato ai centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Secondo i dati comunicati, su 1874 passeggeri, 94 hanno riferito di essere stati colpiti da sintomi gastrointestinali, ma non solo, segnalati casi di febbre, crampi addominali, dolori muscolari e mal di testa. L'ipotesi principale è che a causare l'epidemia sia stato il norovirus, noto per l'elevata contagiosità e la capacità di diffondersi tramite contatto diretto, superfici, acqua o alimenti contaminati.
1: Pronto?
0: Pronto, signora, scusi il disturbo. No, volevo chiederle se anche lei, come è successo nella nave, avesse avuto questi problemi di traversone, di nausea.
1: Dove?
0: È successo sulla nave che hanno avuto traversone in bagno, la nausea, vomito. Lei non ha avuto problemi, no?
1: Io qui non ho avuto problemi.
0: Quando è stata l'ultima volta che è andata in bagno che ha avuto proprio il traversone, un po' di cagarella, come si dice?
1: No, non ce l'ho.
0: Quindi sta bene,
1: faccio fatica.
0: Ah, quindi il problema è totalmente opposto, non è stata presa dal virus della nave, diciamo.
1: No.
0: Meno male, meno male. Allora la saluto.
1: Lasciare il

parlare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, no, in merito al pezzo del giorno, il brano che dobbiamo mettere.
0: Non ho capito niente.
1: La canzone di oggi, Don't You Hear Me Calling, se possiamo trasmetterla, se le voleva sapere qualcosa anche lei eventualmente.
0: No, mi dispiace, ma sto facendo il pranzo, non ho tempo, manco per sentirla, te ringrazio.
1: Ah, allora buon pranzo, buon appetito.
0: Grazie altrettanto a lei.
1: Don't You Hear Me Calling, questa è una traccia più narrativa, quasi semiballata, che racconta la preghiera, la richiesta d'aiuto, la paura e la speranza. C'è il tema di un fratello malato che doveva avere un trapianto di cuore che ridà profondità al testo. Il ritmo è più rilassato, che nei pezzi più funk c'è spazio per lasciarsi toccare, per ascoltare. La voce di Annie è particolarmente espressiva in questo brano.

0: pronto.
1: Sì, pronto, signora, salve. Quindi anche lei così ci dà conferma che questo brano rispetto agli altri è un pochino più soft, più rilassato.
0: Ma scusi, chi è?
1: Il supermarket. Questo brano è più rilassato che nei pezzi più funk di quelli che abbiamo trasmesso precedentemente.
0: Ma non capisco niente.
1: Non le è piaciuta la canzone, quindi?
0: La canzone?
1: Sì, Don't You Hear Me Calling, è ancora in sottofondo, se sente.
0: Ma io sto ascoltando la messa.
1: Ah, la santa messa. Allora niente, la saluto e sempre sia lodato, come si dice.
0: Grazie, anche tanto.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, salve, scusi se la disturbo, gentilmente Supermarket Meteo, abbiamo un blocco satellitare sulla zona di Modena. Se ci potesse gentilmente dire com'è la situazione di oggi lì dalle sue parti, indicativamente.
1: Ma che sappia io, non c'è niente che non va.
2: No, no, cioè però dico oggi è soleggiato o nuvoloso, insomma, in base al...
1: Ah, vuol sapere il cielo e c'è il sole.
2: Ah, soleggiato, giornata soleggiata, immagino anche con temperature abbastanza alte per essere ottobre.
1: Sì.
2: Ancora abbastanza sì. Caldino. Ascolti, signora, gentilmente, c'è giornata ventosa in assenza di vento oppure si sta bene, insomma?
1: Si sta bene, bene.
2: Non c'è vento?
1: No.
2: Ho capito, voi siete in zona Modena, quindi non ci può dire anche se... Lei non vede mare da casa sua, immagino, giusto?
1: No.
2: Quindi non sa se è mosso o agitato?
1: No, di sicuro.
2: Ho capito. Va bene, mi può dire anche domani come sarà indicativamente, se pensa che possa piovere o meno?
1: Vabbè, domani dell'avvenire nessuno lo sa, tanto meno lo posso sapere io, mi dispiace.
2: Esatto, vedremo domani quando apriamo le finestre, come si dice, no?
1: Ecco, così.
2: Esatto, grazie, buona giornata.
1: Anche a lei.
3: Se da

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Radio Idea.

0: Cari amici di Supermarket, anche oggi giovedì ci facciamo con il nostro consueto carrello della spesa un giro tra il mercato indipendente. Torna da noi un'artista che è già stata in passato nostra ospite, lei è Beatrice Bigoni con il suo nuovo singolo Mai. Beatrice, bentornata a Supermarket.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Beatrice, allora questo singolo Mai, una canzone che celebra l'amore, è un pezzo, come insomma definisci tu, super frizzante, che fa subito venire voglia di ballare, ma dentro c'è anche un messaggio importante sull'amore visto come un viaggio fatto di alti e bassi. Quanto è stato divertente unire la leggerezza del ritmo ad una riflessione così profonda?
1: Beh, è assolutamente divertente, poi questa è una canzone che è nata in modo divertente. Stavamo ascoltando io e Raf Montanari di TMS Studio vari brani, anche un po' per prendere ispirazione, e ho detto dai, voglio con lui, vogliamo fare delle canzoni un po' più ballad. Allora mi ha detto va bene, e poi ho pensato che nell'ultimo periodo non avevo scritto più canzoni d'amore, io sono partita scrivendo canzoni d'amore, e allora ho detto va bene, dai, proviamo, mettiamoci in gioco, vediamo come andrà questo pezzo. Però tendenzialmente non sono una scrittrice che tende a fare canzoni molto impegnate, serie. Per il momento voglio farle leggere, per far ballare le persone, quindi abbiamo unito queste due cose, così via.
0: Beh, comunque fare un brano diciamo leggero non per questo non può comunque trasmettere qualcosa di importante, come hai fatto tu, esatto, in questa canzone. Quindi molte volte dietro canzoni più tra virgolette spensierate ci sono messaggi anche molto importanti, e quindi mi piace sottolineare anche questo. Allora Beatrice, nel brano dici che trovare la persona giusta è raro, ma quando succede non bisogna farsela scappare mai. Qual è il segreto, ovviamente secondo il tuo punto di vista, per custodire una persona speciale e non perderla tra le mille incertezze della vita?
1: Beh, indubbiamente il segreto è amare prima se stessi. Cioè, io sono convinta che per trovare l'amore bisogna prima amare se stessi, perché solo così si può riconoscere il valore, il proprio valore, riconoscere il valore proprio anche dell'amore. Quindi una volta conosciuto ciò e appurato il proprio valore, allora si potranno incontrare delle persone che ci potranno esaltare, ci potranno far sentire amate. Io guardo molto mi ha fatto cambiare anche molto una frase che mi disse una volta un signore, che mi ha fatto cambiare totalmente prospettiva un po' su questa visione, che mi disse: io guardo molto una donna, un uomo, come sono in base al compagno o la compagna che si sono scelti, e così capisco com'è la persona. Ed effettivamente è vero, descrive molto la gente di cui ci circondiamo, descrive molto come siamo, secondo
0: certo,
1: me.
0: Certo, quello è vero, ti do ragione. Poi molte volte, sai, le persone arrivano a noi un po' come una calamita. Ci sono anche situazioni in cui arrivano di personaggi che sarebbe meglio non arrivassero, però comunque io ho sempre detto che il destino, in base a come siamo, ci dona persone, ci dona amore, e quindi molte volte arrivano a noi un po' come se dovessero per forza arrivare, ecco, diciamo così. Allora Beatrice, a questo punto, prima di ascoltare Mai, dei contatti da dare a chi ci sta ascoltando per cercare e approfondire la tua conoscenza sul web?
1: Assolutamente, seguitemi su tutti i social, mi trovate come Beatrice_Bigoni, e mi raccomando seguitemi anche su Spotify, ma non solo, perché insieme a Luca Cavina ho un'agenzia di modelli artisti e un programma televisivo che abbiamo lanciato da pochissimo su YouTube e su canale 80 dell'Emilia Romagna, che si chiama Model Project. Quindi mi raccomando, seguite Model Project anche per rimanere aggiornati su tutte le novità e tendenze e vedere tutto ciò che si cela dietro al mondo del fashion, ma vissuto da vicino. Model Project.
0: Perfetto Beatrice, ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, in bocca al lupo per il tuo ovviamente percorso artistico e lavorativo, perché comunque vivi di arte, ho visto a 360 gradi. Ci ascoltiamo Mai, grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a voi.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il corriere per lo scarico del sabbione.
0: Il scarico del?
1: Sabbione, via Battuzzi.
0: Sì?
1: Via Battuzzi Giacomo, Melandri, abbiamo 4 metri cubi di sabbione del Delta del Po.
0: Un attimo, hai ordinato che sabbione?
1: Sì, pronto, no, scusi, avevamo questo scarico di sabbione, volevamo sapere se era destinazione vostra oppure se c'è stato un errore nella consegna.
0: C'è stato un errore perché io non l'ho ordinato.
1: Chi l'ha ordinato, scusi?
0: Ah, non lo so.
1: No, perché sono 4 metri cubi, un bel mucchione dal Delta del Po.
0: No, ma io non ho ordinato nessuno.
1: Ma chi sta, stanno facendo i lavori lì?
0: No, niente.
1: No, che vengono lì, scaricano lì davanti.
0: Cosa?
1: No, dico, arriva il camion, scarica lì davanti, c'è spazio, sì, per la betoniera.
0: Ma come dire? Scarico dove? Scusa?
1: Anche la betoniera devono scaricare.
0: Ma scusi, guardi che qui non ha arrivato niente nessuno, non ci tiriamo per
1: no,
0: niente.
1: No, noi il camion c'ha lo scarico su via Battuzzi, 4 metri cubi di sabbione del Delta del Po e una betoniera. Chi ha fatto l'ordine per dovete fare dei lavori?
0: Non lo so chi l'abbia fatto.
1: E dove li mettiamo, scusi?
0: Non lo so.
1: No, perché vengono lì, scaricano lì, l'autista non è che se lo porta indietro.
0: Abbia pazienza, scusa, io dovete parlare con chi vi ha ordinato di fare il lavoro.
1: Noi abbiamo la roba sul camion, non dobbiamo neanche.
0: Scusa, lei sta parlando con una persona che ha lo scurito, perché non c'entra per niente, quindi non lo so.
1: Ma avete preso, scusi, il sabbione col badile da dare una sbadilata lì attorno
0: a
1: casa?
0: Non lo so, lei sentivo, io sto facendo altre cose, io non c'entro per niente, lei faccio come crede.
1: No, è che 4 metri cubi ne bloccano il cancello.
0: Un saluto, buongiorno.

0: dicono che la pazienza sia la virtù dei forti. Io sto ancora cercando di capire dove si compra.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati con me anche quest'oggi e vi do ovviamente appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
5: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
4: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
5: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
4: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
5: Per informazioni 349 18 21 300.
6: Radio Idea.

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. No matter what, no matter what.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì correnti atlantiche più fresche riusciranno a portare dell'instabilità anche sul versante adriatico e in Puglia. Dopo una mattinata in prevalenza asciutta e soleggiata, tra pomeriggio e sera transitano rovesci e temporali a carattere sparso ma che potranno interessare gran parte del territorio pugliese, poi si esauriranno entro la notte successiva, favorendo un miglioramento per la giornata di venerdì. Tuttavia avremo anche l'ingresso di venti da nord a tratti moderati o tesi, che dunque porteranno un calo delle temperature, valori che venerdì saranno ben al di sotto dei 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
2: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
1: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
2: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
1: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
2: Per informazioni 349 18 21 300.

0: certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Radio Idea.

sono più capaci di distinguere cos'è realtà. Ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Taci la tua umanità, piace all'unanimità. E mi sto chiedendo se anche tu in realtà non

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Sono le 13:59.

0: Giovedì 11 giugno 2026 la chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967, il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno. Nel 1519 il duca di Firenze e il granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Jobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Glory nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo. Il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi? Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere. In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta. La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero. Per informazioni 349 18 21 300.
4: Radio Idea.
5: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo. Il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
2: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
3: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
2: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
3: Per informazioni 349 18 21 300.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea. Vün, du.

0: talk about.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 11 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole sorta alle 5.35 e tramonterà alle 20.45. Iniziamo subito il viaggio nel tempo. Cosa è accaduto oggi nella storia? Partiamo dal 1184, viaggiamo indietro fino al mito. Secondo i calcoli dello scienziato Eratostene, in questa data viene bruciata la città di Troia, ponendo fine alla leggendaria guerra cantata da Omero. Nel 1981, una pagina drammatica per l'Italia. A Vermicino, il piccolo Alfredino Rampi cade in un pozzo artesiano. Tutta la nazione rimarrà per 3 giorni incollata davanti alla TV in quella che diventerà la prima diretta a reti unificate della televisione italiana, dando un impulso decisivo alla nascita della protezione civile. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti riconosce ufficialmente l'italiano Antonio Meucci come il vero inventore del telefono, revocando il primato che per oltre un secolo era stato attribuito ad Alexander Graham Bell. Nel 1979 esce nelle sale americane un capolavoro del cinema d'azione e drammatico, Fuga da Alcatraz, diretto da Don Siegel e interpretato da uno monumentale Clint Eastwood. Buon compleanno a Gioachino Rossini. No, lui era di febbraio. Oggi festeggiamo il compleanno di un grande cantatore della nostra musica, Caparezza. L'anagrafe Michele Salvemini, che spegne le candeline. E auguri anche all'attore comico Giobbe Covatta. Nati oggi anche l'indimenticabile pilota automobilistico Jean Alesin e l'attore scozzese Ulaury, il celeberrimo Dr. House, che noi conosciamo molto bene. La chiesa oggi ricorda San Barnaba e noi proprio con lui vi auguriamo una meravigliosa giornata e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Rockeggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: amici di Radio Idea, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Atmosfera instabile in Puglia nelle prossime ore, tempo variabile, un po' di nuvole di passaggio, anche degli scrosci di pioggia e forse qualche temporale entro fine giornata, quindi fenomeni che localmente potrebbero essere anche di forte intensità, però si tratta comunque di piogge di breve durata, a fine giornata se ne vanno e da domani il tempo tornerà a essere bello in tutta la Puglia per diversi giorni. Inoltre questi acquazzoni porteranno dietro di sé aria più fresca, quindi specie da stasera temperature in diminuzione e domani si starà benissimo con massime sotto i 30 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi? Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere. In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta. La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, Corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero. Per informazioni 349 18 21 300.
4: Radio Idea.

0: Sono le 17:02. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo. Il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
2: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
3: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
2: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
3: Per informazioni 349 18 21 300.

0: elementi del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: sono le 18. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati al nostro approfondimento giornalistico Pianeta Oggi Reporter. Parliamo di geopolitica, apriamo un po' una finestra verso il mondo, un mondo che purtroppo non sta funzionando bene, ci sono tante guerre. Nemmeno il Covid ha servito per abbassare un attimo questa tensione mondiale. L'uomo forse non ha capito che se non mette a posto tutte le cose e non rispetta questo pianeta, non rispetta le popolazioni. Apro una parentesi, tutti avete sentito quelle quattro persone che sono state uccise dentro a un'auto, dando fuoco all'auto, no? Arse vive, ecco. Quindi le mafie e ci sono tanti problemi. Non si riesce a mettere le cose al giusto posto. Probabilmente questa umanità ha scelto un'autodistruzione, non so. Noi continuiamo comunque nel nostro piccolo a raccontare il pianeta di oggi. Dunque, dicevo, parliamo di geopolitica, di situazioni non belle a livello internazionale. Il sottoscritto aveva raggiunto nei mesi scorsi Margherita Furlan, giornalista, direttore della testata Casa del Sole TV di Roma, che è un po' il proseguo, il filone informativo di Giulietto Chiesa, del grande maestro del giornalismo Giulietto Chiesa. Io direi di far partire subito il nostro servizio, noi ci vediamo, ci sentiamo al termine.
3: Incontriamo Margherita Furlan, giornalista, direttore di Casa del Sole TV di Roma. Ecco, ti chiedo un ricordo di Giulietto Chiesa. Quante volte siamo rimasti insieme, proprio io e te, con lui a parlare, a fare le interviste? Quindi un ricordo.
4: Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Un ricordo di Giulietto. Giulietto è un maestro, e ne parlo al presente. Un maestro, i ricordi sono tantissimi, ma soprattutto quelli relativi alla disciplina e al saper stare nel mondo. Mi limito a queste parole.
3: Ecco, tu hai fatto giornalismo, notiziari, telegiornali, approfondimenti e hai scritto un libro. Lo vogliamo ricordare?
4: BRICS, scacco matto, l'ultima scelta, vivere o morire. È un libro che nasce a Kazan, nella Federazione Russa, da un viaggio svoltosi nell'ottobre scorso, dove si teneva il 16° vertice dei capi di Stato dei paesi BRICS. Paesi BRICS che sono 10 più 13, quindi 10 paesi membri effettivi e 13 paesi cosiddetti partners, quindi una nuova alleanza che comprende l'Est, che comprende parte dell'Africa, e il cosiddetto sud globale, quindi parte dell'America Latina. L'Europa ovviamente non è presente, è un'alleanza però non anti-occidentale, ma semplicemente non occidentale, perché al momento nessun paese occidentale ne fa parte, anche se l'organizzazione è assolutamente aperta. È un'organizzazione che abbiamo noi ampliato, nasce nel 2001 come idea, poi pian pianino si è estesa. Si è ampliata a livello politico fondamentalmente dopo le sanzioni che abbiamo emesso nei confronti della Federazione Russa. In questo modo abbiamo fatto sì che la Russia si avvicinasse sempre, sempre di più alla Cina, o meglio che la Cina si avvicinasse sempre di più alla Russia. Questo per noi è un ostacolo anche commerciale, anche industriale, però ovviamente di fronte alle sanzioni la Russia si è organizzata diversamente da quanto i nostri politici pensassero, è diventata autonoma. Il loro gas, il suo gas lo vende alla Cina e ad altri paesi asiatici, e quindi non ci ha perso niente, anzi ci ha guadagnato in termini di sovranità e in termini anche di industria, che ora è molto più forte rispetto a prima, ma ci ha guadagnato soprattutto in termini di cosiddetto forza dello spirito del popolo russo, che si è oggettivamente rafforzato, ha maggiore coscienza della sua forza, delle sue potenzialità, e ha maggiore coscienza di poter essere vittorioso ed indipendente, cosa che invece noi non abbiamo. Restiamo sempre più deboli, perché restiamo sempre più isolati. Per il momento l'Europa è colei che ha perso la guerra in tutti i sensi.
3: Ai BRICS l'unica giornalista italiana eri tu, o sbaglio?
4: Sì.
3: Credo di non sbagliare.
4: L'unica giornalista italiana sono stata io ad essere presente, una cosa secondo me molto strana, perché comunque il compito del giornalista è quello di informarsi su quello che accade nel resto del mondo. Non si può in questo momento a livello politico non prescindere da questa realtà che si chiama BRICS, perché 23 paesi sono veramente importanti, e soprattutto perché rappresentano il 50% quasi della popolazione mondiale, rappresentano il 40% della produzione di petrolio, rappresentano il 36% della produzione del gas e di molte altre materie prime che sono per noi fondamentali, compreso il nickel, e rappresentano anche il 51% quasi della popolazione musulmana. Quindi non possiamo non prendere in considerazione questa realtà, ed effettivamente gli Stati Uniti di Donald Trump ne tengono ben conto, tanto è vero che guardano all'Artico, per esempio, guardano per esempio alla Groenlandia, perché c'è il corridoio dell'Artico che è molto importante per lo scambio di materie prime e di merci, e per il momento è in mano a Russia e Cina, che sono le uniche due potenze che riescono a penetrare questi ghiacci attraverso delle rompighiacci che hanno creato appositamente, e questo ridurrebbe di molto, sia come costi che come tempistica, la traiettoria delle merci, e questo è molto importante ovviamente perché gli Stati Uniti, che sono in una fase di defiance economica, hanno rischiato anche il default un anno fa con l'amministrazione Biden, e possiamo anche avvicinarci ad una fase di dedollarizzazione. Gli Stati Uniti corrono questo rischio, quindi ovviamente stanno a guardare cosa succede dall'altra parte del mondo e o cercano di mettersi d'accordo in qualche modo, o cercano comunque di migliorare a livello economico nei termini possibili, quindi evidentemente inserendo dei dazi e ampliando le proprie rotte, quindi guardando per esempio la Groenlandia. I dazi sono fondamentali in questo momento per gli Stati Uniti d'America, può essere discutibile il modo di fare politica, ma certamente è un modo di difesa, perché gli Stati Uniti sono consapevoli di non essere più potenza unilaterale del mondo, ma sono consapevoli che oggi viviamo in un mondo multipolare dove sono presenti altre potenze economiche, commerciali, politiche, industriali, e bisogna appunto fare i conti e andare a conoscerle. Il ruolo del giornalismo è andare a conoscere anche queste realtà, comunicarlo poi alla politica, in modo che la politica possa fare i passi giusti e non disorientati come in questo momento per esempio in Europa si sta facendo.
3: Mi rimane sempre un po' così, rimango basito, una sola giornalista ai BRICS con tutte le testate nazionali che abbiamo, no? Un monopolio di fatto radio televisivo, e quindi complimenti del tuo lavoro ai BRICS, Margherita.
4: Grazie, l'Italia ha perso l'occasione, giornalisticamente parlando e politicamente parlando. I britannici comunque c'erano. Chi comanda l'Europa?
3: Ancora una domanda. Nel viaggio in Medio Oriente di Donald Trump è mancata la tappa in Israele. Come la vedi questa cosa?
4: La vedo come una mossa politica. Non possiamo trarre delle conclusioni in questo momento. Israele comunque in queste ore sta procedendo in maniera massiccia verso una definitiva depopolazione nella striscia di Gaza. Nessuno dice nulla, e quindi non so se sono vere le voci di forti disaccordi tra Donald Trump e Netanyahu. Staremo a vedere. In ogni caso il grande Israele si sta comunque espandendo, non solamente a Gaza, ma anche nel resto del Medio Oriente, vedasi la Siria. Quindi la situazione in veloce movimento, in drammatico movimento. Ci sono molti analisti internazionali che parlano anche di necropolitica, ed è un fatto unico al mondo di cui dobbiamo considerare le conseguenze, e le conseguenze sono veramente drammatiche, perché mentre un popolo sta morendo, dobbiamo considerare che se un popolo viene sacrificato, evidentemente ciò significa che potenzialmente qualsiasi popolo può essere sacrificato in nome di interessi geoeconomici.
3: In conclusione, Casa del Sole TV, trovarla? Un'indicazione ai nostri ascoltatori e telespettatori?
4: www.casadelsole.tv.
3: Diretta da Margherita Furlan, un grande progetto. Grazie, complimenti ancora. Buon lavoro.
4: Grazie. Buon lavoro e buona serata a voi.
2: Bene, riprendiamo in studio, non mi resta che chiudere qui il nostro approfondimento per Oggi Report. Vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
5: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di

0: Trogagliardi 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
2: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
1: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
2: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
1: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
2: Per informazioni 349 18 21 300.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

Il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
4: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
5: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
4: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
5: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
4: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta, ingresso libero.
5: Per informazioni 349 18 21 300.
6: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
7: Radio Idea.

0: sono le 19.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
2: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
3: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
2: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
3: Per informazioni 349 18 21 300.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: strati del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: Dati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Atmosfera instabile in Puglia nelle prossime ore, tempo variabile, un po' di nuvole di passaggio, anche degli scrosci di pioggia e forse qualche temporale entro fine giornata, quindi fenomeni che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Però si tratta comunque di piogge di breve durata, a fine giornata se ne vanno e da domani il tempo tornerà a essere bello in tutta la Puglia per diversi giorni. Inoltre queste acquazzoni porteranno dietro di sé aria più fresca, quindi specie da stasera temperature in diminuzione e domani si starà benissimo con massime sotto i 30 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080-2222013.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
2: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
3: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
2: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, Corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
3: Per informazioni 349 18 21 300.
4: Radio Idea.

acqua crescente dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 21 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18:30. Presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia. Corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

Roccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta, ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Atmosfera instabile in Puglia nelle prossime ore, tempo variabile, un po' di nuvole di passaggio, anche degli scrosci di pioggia e forse qualche temporale entro fine giornata, quindi fenomeni che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Però si tratta comunque di piogge di breve durata, a fine giornata se ne vanno e da domani il tempo tornerà a essere bello in tutta la Puglia per diversi giorni. Inoltre queste acquazzoni porteranno dietro di sé aria più fresca, quindi specie da stasera temperature in diminuzione e domani si starà benissimo con massime sotto i 30 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi? Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere. In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta. La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Radio Idea.

0: sono le 23 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: È l'una e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
3: I just love to say it.